sorriso del domani. E per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani. E per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole. E per te il succo delle mele. E per te il rosso delle

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.